à la demande de Punky de Bordeaux, un ancien des Bombardiers, on va passer Strychnine Ragnagna. Ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna